0: Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock. In the night.

0: Radio Easy Rock.
1: Metal. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende un giovedì con tempo soleggiato e molto caldo sul Triveneto, ulteriore espansione del promontorio anticiclonico africano sull'Europa occidentale. Dunque le temperature rimangono sempre molto elevate, con massime fino a 36-37 gradi sulla pianura veneto-friulana e minime che non scendono sotto i 25-26 gradi, specie sulle aree costiere, con tanta umidità, tanta afa. Pochi anche i temporali di calore al pomeriggio sulle Alpi, almeno fino a venerdì. Poi da Ferragosto qualcosa comincia a cambiare, avremo inizialmente qualche temporale in più in montagna, poi domenica possibili anche in pianura, con temperature in calo nella prossima settimana. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Aperto tutti i giorni.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
0: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
1: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
0: E paghi in 10 rate a tasso zero.
3: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Tempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Almeno quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Easy Rock News.
3: Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Siegfriedo Ranucci. Walter Lavitola dal carcere di Rebibbia ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ma sentiamo il suo legale, Sergio Cola.
4: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
3: Dura protesta di Putin ieri verso l'Unione Europea per le restrizioni alla navigazione commerciale, accompagnate ora dal via libera a interventi di sequestro e vendita della merce. L'omologo ucraino Zelensky intanto ha rinnovato la richiesta di altre forniture missilistiche. Almeno 3 i morti nella notte di ieri, incluso un bambino, in un raid su una base navale russa sul Mar Nero. Non molla ancora la presa il grande caldo sull'Italia, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di una possibile tregua. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani invece scenderanno a 7 con l'arrivo di piogge e temporali. Agli europei di nuoto di Parigi brilla la stella di Sala Curtis nella semifinale dei 50 d'orso rana, c'entra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano, conquistato assieme ad Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità o viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e dolci. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
1: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino, piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue, tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocoop.it.
5: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria. Wow!
6: Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
5: Aperto tutti i giorni.
7: Flodarfest torna a Sappada. Dal 12 al 16 agosto, musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca, tutta birra.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati a un nuovo appuntamento. Nessuna criticità al momento lungo la rete in gestione alle concessionarie Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: 13 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocoop.it.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
4: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
6: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
7: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
8: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. It's my... Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Easy Rock News.
3: Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La confessione ieri di Walter Lavitola dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ancora ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, da domani scenderanno a 7, ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge temporali soprattutto al nord. Calcio, vince ancora il Paris Saint-Germain il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo, e i francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
1: Flutterfest torna a Sappada dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
1: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
2: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
3: 5 giorni, un solo grido, Plodar Fest. Dal 12 al 16 agosto torna a Sappada, in località Aibn, la festa più attesa dell'estate. Un tendone di oltre 1000 metri quadri in stile Oktoberfest, musica dal vivo, gastronomia tipica e birra spinata a fiumi. Folk a tutta birra, tra tradizione e divertimento. Plodar Fest, Sappada, dal 12 al 16 agosto. Non mancare!
4: Decidi tu cosa scontare. Meno 20% su profumi, creme viso, make-up. Fino al 14 agosto nei negozi Il Tulipano.
5: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia. Così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter La Vittola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma, riferendo di aver agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. L'AFA, le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia, a partire dal nord. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. In calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. La chiusura dell'aeroporto di Catania è stata prorogata alle 2 di domani. Sport, agli europei di nuoto a Parigi splende la stella di Sara Curtis. Nella semifinale dei 50 d'orso centra il record mondiale. Incontenibile la gioia della 19enne che stasera andrà a caccia dell'oro nella finalissima.
2: È follia, cioè non so che cosa dire. Probabilmente sono in tutta la mia vita, sono arrivata qua, ho detto non mi interessa, spingo fino all'ultima bracciata e ci provo, perché sapevo di averlo nelle gambe, lo sapevo.
1: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app
4: The Spaghetti Accident con Domi Grande su Radio Easy Rock.

La giornata di giovedì 13 agosto. Ne avevo bisogno perché con il loro ritmo punk rock mi aiutano a risvegliarmi. Direte, Domi, è mezzogiorno e 5 minuti, come sei messa? Sono messa come molti di voi, perché ieri notte abbiamo vissuto il rito collettivo, almeno in mezzo mondo, di guardare l'eclissi solare, con relativa poi caduta di stelle cadenti subito dopo, il che vuol dire aver fatto molto tardi. Io non credo di essere l'unica ad aver fatto orari assurdi, perché ero circondata da un sacco di persone. Però è stata una bellissima esperienza, Easy Rocker, ve lo dico, e voglio dirla proprio subito all'inizio del nostro Vespaghetti Accident. Come l'avete vissuta ieri sera? Siete riusciti a guardare questo fenomeno, almeno vedere una stella cadente che aiuta con un bel desiderio? Io ero in un posto fantastico, in collina, circondata da un sacco di gente di tutte le età, con il classico quando cadeva la stella, tutti insieme, bello, bellissimo. Ebbene, così iniziamo con questo spirito anche molto propositivo il nostro appuntamento oggi qui a Radio Easy Rock. 2 ore insieme con tantissima musica, tante notizie e anche la musica di questo gruppo che arriva dall'Inghilterra. Lo so, il nome un po' è fuorviante, si chiamano Yonaka Today.

0: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
2: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness, Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
3: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
2: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
4: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
5: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.

Beatles, qui eravamo nel 1964, 8 Days a Week. Tra l'altro, proprio di recente si è tornato a parlare dei Beatles per tanti motivi, ma soprattutto per alcune pubblicazioni speciali. Un'edizione speciale, ad esempio, dell'album Rubber Soul, che uscì l'anno dopo, nel 1965, verrà ripubblicata in edizione speciale il 2 ottobre di quest'anno. È un album decisamente importante per i Beatles, che ovviamente hanno un sacco di materiale, una discografia pazzesca, ma quello segnò un momento cruciale nell'evoluzione proprio dei Beatles. In pratica molti dicono che era l'album che li ha rigenerati, perché hanno avuto un approccio più avventuroso alla scrittura, alla registrazione. Viene considerato proprio per suoni e tecniche l'album che ha aperto la strada al concetto di album pop come forma d'arte, quindi è un album che ha una importanza proprio nella storia della musica, insomma, più di altri. Per cui, se siete appassionati dei Beatles e quest'album non ce l'avete, sapete che il 2 ottobre sarà possibile recuperarlo. Una delle tante notizie che condividiamo qui a Radio Easy Rock, lo facciamo tutti i giorni, sì, nei nostri programmi, oltre ovviamente a qualche chicca. Ad esempio, ne avrei una su Kid Rock, ma ve la racconto la prossima volta. Intanto lo ascoltiamo con Born Free.

Finisce così, è Suicide Blonde di INXS a mezzogiorno e 28 minuti in questo giovedì 13 agosto. Io ogni tanto guardo e vi dico anche la data, però non realizzo completamente che stiamo andando verso il weekend di Ferragosto. Invece chi ha realizzato che questa è una settimana fondamentale per la propria carriera sono sicuramente i Green Day. Allora, domani 14 agosto arriva nelle sale cinematografiche anche in Italia il loro film. Questo film che racconta i primi anni della loro carriera si intitola Nimrods. Però contemporaneamente cosa hanno combinato questi ragazzi, questi ragazzacci? Il 6 di agosto hanno inaugurato un loro streaming su YouTube attivo 24 ore su 24 con all'interno un sacco di materiale che li riguarda. Filmati della band, concerti, filmati rari, clip d'archivio. Ma la cosa interessante è che una volta a settimana, quando gli va, ok, il batterista Trey Cools condurrà un suo show in cui seleziona personalmente musica di artisti emergenti che vuole far conoscere ai propri fan. Poi proporrà anche degli sketch comici. Vabbè, i ragazzi sono lanciatissimi, cosa posso dirvi? Adesso si sono messi in testa di fare anche questa cosa. Prossimo passaggio li voglio qui, lo vorrei qui, guarda, Radio Easy Rock, apri il microfono e parli tu. Green Day.

0: L'ultima dei Broadside si intitola Dead Roses.
1: Ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock, Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
2: Radio Easy Rock.
3: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

particolare possiamo dire di George Thorogood, 1978, per questo pezzo che abbiamo ascoltato a Radio Easy Rock prima di dedicarci ad un'altra giornata particolare che c'è stata ieri in quel di Londra, non solo per la visione dell'eclissi di sole, ma perché c'è stato il Record Store Day, che da un po' di anni è diventato una specie di abitudine per tutti gli appassionati di musica, ma soprattutto di musica in vinile. Sì, il vinile, so che per qualcuno è una cosa astratta, ma il vinile è ritornato prepotentemente di moda, tanto più in una città come Londra, che è una delle capitali della musica. Hanno ripubblicato proprio ieri, in occasione del Record Store Day, 200 praticamente nuovi vinili o riedizioni o versioni speciali, eccetera, e si è creata una specie di grandissima festa a Londra, perché c'erano migliaia di appassionati di vinili che si sono messi in fila già dalle prime ore del mattino davanti ai negozi di dischi che ovviamente li vendevano, questi vinili, negozi di dischi che sono ancora piccoli, che sono in difficoltà, che bisogna sostenere, ed è per questo che è nato il Record Store Day. Poi parallelamente si sono create anche delle feste a tema, insomma è stata una giornatina divertente in quel di Londra. Noi ci divertiamo invece adesso con la musica di Depeche Mode.

0: Bambini, c'è il gelato! Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
1: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
2: Flodarfest torna a Sappada. Dal 12 al 16 agosto, musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
3: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
4: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Scolico. Info su grottagigante.it.
5: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
6: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
5: E paghi in 10 rate a tasso zero.

Si parlava giusto prima di chitarra e guarda caso arriva Mark Knopfler con i suoi Dire Straits e Sultans of Swing, canzone che ha una bella storia dietro le spalle, storia che noi vi raccontiamo nel posto giusto e al momento giusto, nel programma che ogni domenica sera vi porta in giro per la notte più scura del rock and roll. Crosstown Traffic Chaos ogni domenica qui su Radio Easy Rock a partire dalle 21 per ascoltare tante storie di rock and roll e naturalmente anche tanti pezzi assolutamente indimenticabili. Perché ve lo ricordo oggi? Ma semplice, perché questa sera, se vi siete persi la puntata di domenica, potete riascoltarla in replica qui su Radio Easy Rock. Adesso ci sono loro, The Pretenders.

0: Terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
0: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Flodarfest torna a Sappada. Dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
4: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.

0: Radio Easy Rock Viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, si mantiene regolare il traffico sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla presenza di ostruzioni sulla strada sul raccordo aeroporto Tessera tra Venezia Aeroporto e Fava Rodese in direzione nord e a un mezzo in panne sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Mirano Dolo e Mira Oriago. Come sempre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

The Cult, quelle di She Sells Sanctuary, era il 1985, del resto il suono delle chitarre ancora negli anni 80 orgogliosamente lo portavano loro. Sono le 17 da 22 minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. Parliamo degli AC/DC, che nel 2014 avevano un grosso problema, un grossissimo problema. Si stavano così mettendo, approntando alla pubblicazione di Rock or Bust, appunto l'album del 2014, ma Malcolm Young aveva, come sapete, dei grossi problemi di salute, quindi alla chitarra ritmica hanno messo il nipote Stevie Young, il quale voi direte ok, ma la genetica non è mica un'opinione, voglio dire, alla fine i geni erano quelli e sicuramente c'era anche tutta l'energia di Malcolm, sì ok, però lo sapete come vanno certe cose, c'è una chimica nelle band, c'è un modo di guardarsi che sicuramente Malcolm e Angus avevano e che in qualche modo doveva tenere un attimino anche nel nuovo tour che poi era seguito a Rock or Bust e soprattutto in tutto il disco. Le cose andarono comunque molto ma molto bene, tant'è vero che è uscita una title track come questa.

Dance alle 17.30 in questa Highway to Rock di giovedì 13 agosto 2026. Ogni volta che ascolto i Foo Fighters e penso un po' alla loro storia, mi viene in mente quello che diceva Dave Grohl riguardo proprio la nascita dei Foo Fighters, che diceva: non volevo effettivamente cominciare una nuova carriera, fare delle cose stratosferiche, non avevo un progetto a lungo termine, volevo solamente togliermi di dosso quella tristezza bastarda, ed è normale che lui pensasse questo, per il fatto che era fallito il progetto dei Nirvana e soprattutto che se n'era andato il mio amico Kurt Cobain. Se adesso guardiamo indietro e pensiamo che hanno realizzato 12 album in studio, voglio dire, alla faccia del non avevo progetti a lungo termine. Anyway, sono tornati anche loro con un nuovo progetto, parlo dei Pretty Reckless.

0: Il ritorno dei Pretty Reckless in quest'estate 2026 si chiama About You.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
7: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Visti adesso con tutti i sorrisi, le pacche sulle spalle, eccetera eccetera, fanno quasi tenerezza i fratellini Gallagher, gli Oasis, che ci siamo ascoltati con Roll With It. Tra l'altro questo pezzo in particolare pubblicato il 14 agosto del 1995. Perché lo sottolineo? Innanzitutto perché domani si spara questi 31 anni, uno, e poi perché quello stesso giorno era uscito Country House dei Blur, quindi alimentando un pochettino la famosa guerra detta del Britpop, Britrock, eccetera eccetera. È curioso il fatto che a distanza di qualche anno poi Noel Gallagher ha riguardato tutta la faccenda e ha detto: però strano che abbiamo fatto uscire lo stesso giorno Country House e Roll With It, che per carità sono due bellissimi pezzi, ma sicuramente non esprimono il meglio né degli Oasis né dei Blur. Chissà se Damon Albarn sarebbe d'accordo. 17 da 41

0: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
1: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
0: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
4: Flutterfest torna a Sappada dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
5: Decidi tu cosa scontare. Meno 20% su profumi, creme viso, make-up. Fino al 14 agosto nei negozi Il Tulipano. Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
6: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
5: Aperto tutti i giorni.

Ho sempre pensato che i Kings of Leon avessero un piglio elegante anche con questa Pyro. Tra pochissimo invece qui su Radio Easy Rock la nostra redazione con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Prima però passa da noi lei, Olivia Rodrigo.

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Easy Rock News.
4: Da Ceuta, pericolo infiltrazioni terrorismo, revocheremo lo stop alla libera circolazione con la Spagna solo con la fine totale dei rischi, così nell'audizione al comitato Schengen il ministro dell'interno Piantedosi. Resta in carcere Rebibbia Walter Lavitola, il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Circa 700 voli saltati all'aeroporto di Catania dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna. Arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di stanotte, lo stop agli arrivi prolungato fino alle 8 di domattina. Incendio ed esplosione nel primo pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, in una fabbrica di munizioni e combustibili solidi. Intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, non ci sono feriti né persone coinvolte. Xavi è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo, ex leggenda del Barcellona, ha raggiunto un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Billy Squire, The Stroke, è così che inauguriamo la nostra terza ora in Highway to Rock e la continuiamo parlando di Billy Corgan. Abbiamo già parlato tante volte di questo album tributo agli Smashing Pumpkins e lui proprio oggi ha rilasciato qualche dichiarazione entusiastica dicendo: intanto l'ho scelto io il titolo, cioè Sending Hearts to All My Dearies è una cosa che io avevo già in mente da un pochettino, poi ho comunque scelto io anche i personaggi che compaiono, poi ho scelto io quali canzoni dovevano interpretare, quindi più che un tributo agli Smashing è un tributo a Billy Corgan che si è autotributato da solo e ha deciso praticamente tutto quanto, ha deciso anche, e ha fatto bene secondo noi, di affidare Today agli Yonaka, che effettivamente si sono confrontati con il pezzo molto bene. Ce l'ascoltiamo, Today.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
5: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
4: E paghi in 10 rate a tasso zero.
6: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
7: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
8: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale di nostra competenza. Parliamo della A28 Pordogruaro Conegliano. Vi segnalo che le aree di servizio Gruaro Ovest in direzione A4 e Gruaro Est in direzione Conegliano non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

The Franz Ferdinand con uno dei loro pezzi secondo me più entusiasmanti, con questa marcia di chitarre, Love Elimination. Sono le 18 da 20 minuti, siete su Radio Easy Rock anche per ascoltare una storia interessante. Capita a volte che uno faccia delle canzoni e poi magari è convinto che siano strafighe, bellissime eccetera, e poi gliele rifiutano. È successo a Mike Campbell dei Tom Petty and the Heartbreakers. Aveva composto, stava sperimentando un pochettino con una Linn drum e un sintetizzatore, ha costruito un giro ipnotico pazzesco, è andato da Tom Petty e gli ha detto: guarda che secondo me questa qui in Southern Accents sta benissimo. Petty l'ha guardato e gli ha detto: è troppo jazzy per me, non va bene. Al che lui si è trovato con questa cosa in mano che secondo lui poteva esplodere, e ci aveva ragione, perché poi è andato dal signor John Henley, gliel'ha fatta sentire e gli ha detto: senti, tu che ne pensi? E John Henley ha detto: sai che c'è? Questa è assolutamente mia. E così è stato ed è diventato un grande successo.

Suede, quelli di Emotionally Unavailable in una Highway to Rock quasi ferragostana con me, Claudia Valentini, fino alle 19. Quando pensate alle vecchie glorie del rock and roll, non pensate solamente ai Rolling Stones, eccetera, eccetera, ma fatevi venire in mente anche i Lynyrd Skynyrd, perché quello che rimane naturalmente dei Lynyrd Skynyrd è ancora sulle insegne. Sì, signore. Adesso, per esempio, stanno affrontando un bel tour in Nord America insieme a delle altre vecchie glorie, ovvero i Foreigner, con ben 19 date. Questa è Gimme Three Steps.

0: Un po' di Southern Rock e passa tutto. Lynyrd Skynyrd, Give Me Three Steps.
1: Radio Easy Rock.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
8: Con Visioner di Radio Easy Rock, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
9: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

The Chili Peppers, Give It Away, mi fa impazzire la personalità mastodontica, questo tiro funky del basso di Flea. Lo chiamano la mosca, hanno sempre insomma un po' preso in giro questo suo atteggiamento, alle volte un po' così particolare se volete, ma lui invece poi alla fine suona il basso come praticamente nessuno. Anyway, sono le 18 da 40 minuti, sono tanti i modi per mettervi in contatto con noi, uno di questi è il 3888936699, numero che vi permette per l'appunto di raggiungerci via WhatsApp e che, molta attenzione, la prossima settimana vi potrà servire anche per vincere dei biglietti per i live dei Sinfonica. Ci saranno degli appuntamenti appunto con il gioco e voi dovrete essere velocissimi, però sempre al nostro 3888936699, che potete utilizzare anche per dirci che vi piacciono i Nothing But Thieves.

0: giorni, un solo grido, Plodar Fest. Dal 12 al 16 agosto torna a Sappada, in località Aibn, la festa più attesa dell'estate. Un tendone di oltre 1000 metri quadri in stile Oktoberfest, musica dal vivo, gastronomia tipica e birra spinata a fiumi. Folk a tutta birra, tra tradizione e divertimento. Plodar Fest, Sappada, dal 12 al 16 agosto. Non mancare!
1: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
2: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
3: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis. Vai su segreteria remota.

a farci fare l'ultimo pezzettino di strada ad accompagnarci proprio al capolinea di questa Highway to Rock di giovedì 13 agosto 2026. Easy Rocker, è stato bellissimo, anche oggi abbiamo fatto un bel po' di strada insieme, anche oggi abbiamo percorso il labirinto del rock and roll senza perderci mai, o meglio ci siamo persi qui e lì, ma è stata una cosa assolutamente valutata e voluta. Io sono Claudia Valentini, vi auguro una splendida serata, se volete vi aspetto a partire dalle 21 con la replica di Crosstown Traffic Chaos, ma adesso vi aspettano loro, The Green Day.

0: Radio Easy Rock Drive Time. Alza il volume, facciamo un po' di strada insieme.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Easy Rock News.
4: Nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona, dove oggi si è verificata una violenta esplosione e un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. La procura di Velletri indaga per incendio. Un morto e diversi feriti invece stamattina per una forte esplosione nel porto di Rotterdam nei Paesi Bassi. L'incidente sarebbe avvenuto durante i lavori di manutenzione a un impianto della raffineria della filiale olandese del gruppo svizzero Gunvor Group. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari per il mandante Walter Lavitola, che nel lungo interrogatorio di ieri ha raccontato tra l'altro di non aver chiesto un ordigno contro Ranucci, ma 4-5 colpi di pistola verso un muro. Spara l'ex compagna e poi tenta il suicidio. È accaduto a Mongrassano in provincia di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. I due feriti sono ricoverati in gravi condizioni. Lutto nel mondo della scienza, si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, fisico e ricercatore che ha dato un contributo fondamentale allo studio dei neutrini solari, a ricordare lo scienziato l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con tempo soleggiato e molto caldo sul Triveneto, ulteriore espansione del promontorio anticiclonico africano sull'Europa occidentale. Dunque le temperature rimangono sempre molto elevate, con massime fino a 36-37 gradi sulla pianura veneto-friulana e minime che non scendono sotto i 25-26 gradi, specie sulle aree costiere, con tanta umidità, tanta afa. Pochi anche i temporali di calore al pomeriggio sulle Alpi, almeno fino a venerdì. Poi da Ferragosto qualcosa comincia a cambiare, avremo inizialmente qualche temporale in più in montagna, poi domenica possibili anche in pianura, con temperature in calo nella prossima settimana. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.